Besedi, di besedi, besevi strana kevin ve gerinim. Mendevetin vi bajiri, awazekinib vehinim.